0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 7 8.
4: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, sente c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 1 4.
1: Puro amor mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 3

0: sentirti mai più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Toro. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Gemelli. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Cancro. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Leone, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Vergine, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Bilancia. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Scorpione, oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Sagittario, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Capricorno, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Acquario, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Pesci, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 2 2.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

tuo brano preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: CNR, giornale radio.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Toro. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Gemelli. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Cancro. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Leone, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Vergine, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Bilancia. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Scorpione, oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Sagittario, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Capricorno, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Acquario, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Pesci, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

vacanza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
3: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
4: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
2: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
6: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
5: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pellegra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7513.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7391.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:59. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Sapete bene di avere come sostegno argomentazioni più che valide, quindi l'importante sarà esporle nel modo giusto. Toro. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Gemelli. Nonostante gli ostacoli dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Cancro. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Leone, è tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Vergine, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Bilancia. Se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Scorpione, oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Sagittario, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Capricorno, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Acquario, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Pesci, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: discotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
4: Sognavo per noi.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: Siamo pronti per iniziare insieme. Intanto buona mattinata da Vladi, ben ritrovati, questa è Radio Jukebox, pronti a soddisfare la vostra voglia di musica. Intanto buongiorno popolo di Jukebox, mi fate vedere un attimino, perché guardate, allora sono in vacanza, sono entrato proprio nel mood vacanza, se devo essere sincero, proprio mood, stacchiamo la spina nel vero senso della parola. 393 999 7794. Allora questa mattina non ho fatto nessun video, nessuna foto per iniziare, perché poi insomma sentirsi dire mamma mia Vladi, ma sei a riposo, gli occhi segnati, allora niente.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Quest'oggi speriamo che tra tanti messaggi riesca a passare anche il mio, visto
0: Eccoci.
1: Che ieri non era
0: Eccoci.
1: Passato, non
0: hai
1: importa.
0: Hai visto?
1: Capisco che ci siano tante nuove persone che stiano ascoltando questa radio, perché veramente è spettacolare. Comunque dai, meno tre giorni alle ferie.
0: Dove vai?
1: E quindi saluto i colleghi di Aletta Castagno, mi raccomando teniamo duro nonostante il caldo, nonostante gli ultimi ordini da evadere.
0: Dove vai?
1: Saluto
0: dove vai?
1: Gli amici della Buffa. Sì. E saluto il mio amore Davide, un bacione a tutti, Maria da Giaveno.
0: Buongiorno Maria, ciao.
2: Ciao Vladi da Beppe, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Mi metti una bella canzone di Rosso Ramazzotti.
0: Vabbè.
2: Un abbraccio e buona giornata.
0: E allora, più te, beh, questo era il buongiorno, però dopo arriverà anche Rosso Ramazzotti. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Bebe Rexha insieme a David Guetta. Questa è la Sad Girls su Radio Jukebox. 393 999 7794, fatemi sentire voi, voi, voi. Buongiorno
1: Vladino mio bello.
0: Mamma mia, sono preoccupato.
1: Marianne Zeus.
0: No, c'è qualcosa che non va, mi stai per caso guardando, canale 254, ho scaricato la nostra app, insomma tutto quanto bene, tutto quanto. Oggi sono versione puffo, insomma.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Emiliana, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno Rossana e grazie. 3939997794, fatemi sentire le vostre voci.
2: Ah, buongiorno.
0: Vladi, mi faresti sentire? Insomma, buongiorno, dov'è?
2: Ciao Vladi.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Come
0: buongiorno.
2: Stai?
0: Bene, tutto a posto.
2: Tutto bene.
0: Tutto a posto.
2: In Liguria.
0: Si sta bene.
2: Ti auguro una buona diretta.
0: Va bene.
2: E ti abbraccio forte forte. Un
0: grazie.
2: Bacione. Andreina.
0: Grazie Andrina. Ciao, ero in mezzo alla gente. Insomma, si sentivano i rumori di sottofondo. 3939997794 arriva.

0: Tuca Macarena su Radio Jukebox. Chissà se la mia amica mamma santa la ballerà in spiaggia, insomma, lì in tutti i balletti li conosce lei. Poi ma l'altra sera qui a Loano c'è, insomma, ci sono le feste, ovviamente, tutti quanti vari le cittadine di mare, ci sono gli eventi, e l'altro giorno c'erano i balli di gruppo. È fighissimo, dove ci sono quelli che sarei io, insomma. No, non mi sono messa a ballare, però mentre tutti quanti vanno a destra io vado a sinistra, mentre tutti girano io mi fermo. Ecco, io sarei così, sono proprio negato con i balli di gruppo.
1: Buongiorno. Vi mando un grosso bacione a tutti.
0: Buongiorno.
1: E mi raccomando, ad essere sempre vedi
0: questi.
1: Saluto al mio pubblico, tutti quelli del mio quartiere, a tutti quelli del mondo. Mi mando un bacio a chi siete mai amato. Pino, ti amo con tutto il cuore.
0: Vedi qui,
1: ti amo. Vladi, se mi puoi dedicare una canzone, quella di Una piacere tua, Celentano, a piacere tua, Bassia Allegra,
0: amore,
1: a
0: me no.
1: Ne piace, ciao, un bacio, Teresa da Palermo. Mi raccomando, vai, non scusate, allora. Ciao Pino, ti amo, finiscono mai, ciao a tutti,
0: arriva.
1: Ciao,
0: arriva Teresa la... Teresa, ciao. Vedi, qui ti sta a significare belli tranquilli, giusto? E quello è il significato. E vabbè, aiutatemi.

0: Adriano Celentano. Questa era la versione remix di Amore No, che a noi piace tanto, anche perché ci mette carica. Buongiorno a Lori da Catania, la mia professoressa di siciliano. No, perché mi mette al corrente che esatto, insomma, belli tranquilli. Vabbè, non me la ricordo più in Sicilia. Mamma mia, bocciato. State con noi, tra poco torniamo.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Rosa Ramazzotti, buongiorno Beppe che ha le prese con le pulizie di casa. Anche se ha detto che non ne ha tanta voglia, e sì, beh, ci credo, poi con questo caldo. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Mamma mia, sì, avete presente sgridare una maestra? Sì, l'ho fatto. Una maestra non è in pensione, però ho detto alla maestra, ho detto: mamma mia, ma che voce! Anche i miei alunni mi dicevano che io avevo la voce che, ma non sono arrabbiata, e allora bisogna fare qualcosa per il tono di voce, che è fondamentale, cara la mia maestra, è lì che mi sta sentendo. Buongiorno.
1: Ciao, gentilmente mi faresti ascoltare una canzone?
0: Cosa?
1: Una di quelle vecchie,
0: tipo
1: quelle, ma proprio vecchie, 30-40 anni, la camicia nera si chiama.
0: Tengo
1: la cantava
0: camisa.
1: Anche Giulio.
0: Anche lui la
1: Ciao,
0: cantava.
1: Da Piazza Campanella.
0: Ma anche lui
1: Torino.
0: Cantava. Lui è Juanes,
1: non, Carlo.
0: Adesso non credo 30-40 anni. No, sono passati così tanti anni.

0: Carlo che ha richiesto Juanes con la camisa negra su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Ciao Valeria, come va? Tutto bene?
0: Bene, Valeria. Ciao.
1: Volevo ascoltare Samuel Funk di Cesco Gabbani.
0: Va bene.
1: Mandati un bacione grande.
0: Grazie. Ma.
1: Sempre bellissimo, ancora non ti ho visto il video. Avrei la maglietta tipo puffo,
0: sì,
1: come hai detto tu.
0: Sì, sì,
1: con
0: sì,
1: i capelli gelatissimi, bellissimi.
0: Cucciolo, cucciolo.
1: E niente. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Bene. Ciao da Valeria. Ciao, buona diretta.
0: Grazie, grazie Valeria. Sì, sì, da cucciolo, giusto? Insomma, c'era cucciolo, oppure era solamente nel... No, c'è cucciolo. Sì, sì, sì.

con Summer Falk su Radio Jukebox. Un bacione a Valeria che ci segue da Milano. 393 999 7794, popolo di Jukebox, restate con noi. Dove siete, cosa fate, con chi siete, se siete in partenza, mi raccomando, mettete Radio Jukebox in valigia con voi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: come dei giornalisti con Riccione. Mamma mia, che bella questa canzone, mi ricorda anche un'estate con oramai un ex amico. A Riccione, no, vabbè, è scomparso. Allora, gli amici vanno vissuti, giusto? Se non li vivi, che amici sono? No, è vero. Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Vladino, questa mattina ascoltiamo l'ultima DJ Axe.
0: Ma certo che sì.
1: Così ci facciamo una ballata, dai.
0: Ma tu la sai ballare, insomma, questa canzone, Exo? No, ex amico. Sì, certo. No, a un certo punto, quando è ovvio.

Yayo con, insomma, però anche no, con J-Ax su Radio Jukebox. Certo, country. Io le ballo tutte, questo è il messaggio che arriva da parte di Marianna. Buongiorno Marianna. 393 999 7794, vi facciamo ancora ballare, anzi saluto gli amici della Green Chief. Arriva Mark Anthony con Vivir Mi Vida.

0: con Vivir Mi Vida su Radio Jukebox. Buongiorno agli amici della Green Chief, buongiorno Paolo, buona mattinata.
1: Buongiorno Vladi, da Fabi dal Kraken.
0: Buongiorno Fabri, quando è che ci vediamo per mangiare? No, ciao Fabi dal Kraken, ciao ragazze, ben sintonizzate con noi. Arriva anche Corona con The Summer Is Man.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB a

Vento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Erano con noi Bundabash, 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, con Vladi su Radio Jukebox. Ragazzi, ho tutti i ritorni possibili immaginabili. No, vabbè, insomma, della televisione, della radio, li abbiamo veramente tutti. Buongiorno a Giulia, che vuole ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Buongiorno alla mia amica Giulia da Rossano, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladi, hai visto il mio messaggio?
0: Sì, l'ho visto.
1: Fa tanto caldo che la gallina esce di casa, poverina, esce fuori e si brucia. Allora, già esce assada.
0: No vabbè, ma non è carino, cioè no, ha inviato un video dove c'è una gallina creato con l'intelligenza artificiale che esce fuori dalla porta, il sole caldissimo e lei diventa un po' l'arrosto, non è carino. Arriva Fred De Palma insieme ad Anita e Demi Schilla, La testa gira. Questa è Radio Jukebox.

0: Anitta ed Amy Skill, La testa gira su Radio Jukebox. Salutiamo beso la signora De Santos. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao, mi metti per favore Bling On di Vivinos, per favore. Grazie mille da Martina, la moglie di Ivan.
0: Ciao Martina, la moglie di Ivan. No, la voce piccola. No, perdona,
1: mi ciao, già, mi metti per favore
0: scusata.
1: Bling On di Vivinos, per favore. Grazie mille da Martina, la moglie di Ivan.
0: A tra poco, state con noi.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Gli allevamenti intensivi di polli accelerano di oltre 100 volte la diffusione di un batterio che è tra le principali cause di gastroenterite batterica nell'uomo, contratta soprattutto attraverso il consumo di carne di pollo contaminata, cruda o non adeguatamente cotta. Secondo un nuovo e imponente studio coordinato dall'Università di Oxford, gli allevamenti intensivi di pollame hanno provocato un aumento dello scambio del batterio tra gli uccelli selvatici e i polli destinati alla nostra tavola di oltre 100 volte. Dai primi anni 60 a oggi il numero di polli allevati a livello globale è aumentato di 7 volte, toccando la quota record di circa 31 miliardi di esemplari. Oggi i polli d'allevamento rappresentano da soli il 70% di tutta la biomassa avicola del pianeta. Se da un lato questa esplosione produttiva ha garantito proteine animali a basso costo su larga scala, dall'altro ha creato un vero e proprio super habitat artificiale dove i batteri proliferano e mutano a velocità raddoppiata. L'allevamento industriale ha creato uno dei più grandi habitat animali del pianeta, spiega Sam Shepard, docente di genomica ed evoluzione microbica presso l'Università di Oxford e coordinatore della ricerca. I nostri risultati forniscono nuove prove del fatto che cambiamenti ambientali causati dall'uomo possono aumentare la diffusione delle malattie infettive. Per comprendere la portata del fenomeno, il team internazionale ha sequenziato e analizzato quasi 2.800 genomi batterici prelevati tra il 1979 e il 2024 da polli e uccelli selvatici in 30 paesi differenti. L'analisi genetica ha mostrato mutazioni allarmanti. Adattamento rapido: il batterio ha sviluppato tratti genetici specifici per sopravvivere e moltiplicarsi con facilità all'interno delle catene di produzione industriale. Antibiotico resistenza: sono stati rintracciati geni legati alla resistenza ai farmaci, un fattore che rende le infezioni umane sempre più difficili da trattare. Sapete anche che il nostro paese è quello messo peggio in Europa per questo problema. C'è poi l'effetto spugna ecologica. Lo studio descrive gli allevamenti intensivi come vere e proprie spugne ecologiche. In modelli matematici sviluppati dai ricercatori si è dimostrato che quando un allevamento supera una determinata dimensione, la densità degli animali permette a ceppi batterici provenienti dalla fauna selvatica di insediarsi in modo autosufficiente e permanente. Anche ceppi che originariamente non erano adatti ai polli riescono così a prosperare, mutare e poi passare alla filiera alimentare umana. Allora, non c'è nessuna paura, perché avete capito che questo batterio muore quando viene cotto, quindi se cuocete bene la carne del pollo non ci sono problemi, non avrete gastroenteriti. Però questa ricerca ci fa riflettere, ci deve far riflettere. Pensate che già adesso la presenza di allevamenti intensivi, ad esempio nella pianura padana, è il principale fattore di inquinamento. Viene spesso colpevolizzato il traffico automobilistico, che certo bisogna combattere lo smog, ma come dire, solo il 18% delle emissioni è causato dal traffico, quasi la metà invece dagli allevamenti intensivi presenti. Grazie per essere stati.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Falbo, buona mattinata, ben sintonizzato con noi. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. E allora andiamo subito con Teddy Swims per questa mattina, insomma, andiamo con Teddy Swims, vai, sentiamo che cosa ci racconta, cosa ci fa ascoltare.

0: Up in Reverse con Teddy Swims con noi su Radio Jukebox, bellissima. 393 999 7734, i problemi di collegamento sempre. Vabbè, dai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: eccoci,
0: buongiorno.
1: Qua, amico mio, buongiorno a tutto popolo di Jukebox. Come
0: buongiorno,
1: stai?
0: Bene, bene, bene.
1: Cialoano, tutto bene?
0: Sì, fa caldo.
1: Beato te, fratello, che sei al mare.
0: Esatto.
1: Senti, boh, mi fai ascoltare oggi gentilmente la canzone di Santana, Olio Come Va?
0: Volentieri.
1: La dico, mi vengono male Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio Jukebox. A più tardi con buon pranzo, Fabio e Silvana. Ciao, grazie.
0: Un abbraccio e ciao. 393 999 7734.

Oio come va? 393 999 7794. Grazie per stare con noi. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Questa è Radio Jukebox, mi raccomando, voi ditelo a tutti che ci ascoltate e restate lì con noi, tra pochissimo torniamo insieme. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta.

9997794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox, dove ci siete voi, una marea di vostri messaggi. Per questo grazie a tutte quante le nostre amiche. Allora Vladi, buongiorno, un abbraccio enorme, siete fantastici voi di Radio Jukebox, grazie. Noi facciamo il possibile ovviamente per tenervi compagnia, giusto? Ci faresti ballare con Loco Loco? Grazie, siamo in spiaggia, ciao Vladi. Questo è il messaggio di Giuseppe, Francesca e Renato. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi.

0: Un loco loco su Jukebox, quanto vi piace? 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Bloody.
0: Ciao, buongiorno. Ciao Domenico.
1: Carlappino.
0: Ciao Domenico.
1: Per favore.
0: Dimmi tutto. Cosa ascoltiamo?
1: Posso? Posso chiederti?
0: Sì, che cosa?
1: Mi metterei in...
0: Va bene.
1: Supereroi.
0: Volentieri.
1: Buona giornata.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Un abbraccio enorme al nostro amico Domenico. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Era Mr. Ray con Supereroi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Domenico. Allora, vabbè, ragazzi, ma siete poco attenti probabilmente. Allora c'è Lori che scrive: Vladino, gentilmente, quando puoi potresti mettere una carezza in un pugno di Celentano? Da ieri che ce l'ho in fissa, ma è andato in onda, anzi mi hai anche risposto quando Teresa da Palermo, che ha richiesto Adriano Celentano, mi aveva detto quella frase insomma in palermitano, ecco cos'era, tranquilli, adesso non lo ricordo nemmeno più come fosse. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a te, tutti voi della Radio Jukebox, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Buongiorno.
2: Tonino Rosi, piano di Gioia Tauro.
1: Ciao Tonino.
2: E se mi fai ascoltare una canzone, sempre quella dei College, La gente
1: sì,
2: parla.
1: Va bene. La gente parla.
2: E la vuoi che lo dedicare sempre a tutti voi dell'emittente di Radio Jukebox e
1: bene,
2: a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao ciao, Tonino da Trosi, piana di Gioia Tauro. Ciao.
1: E l'ascoltiamo subito, pronti per cantare tutti quanti insieme.

I Collage con La Gente Parla su Radio Jukebox. Buongiorno Torino da Drosi, questa mattina senza fotografie, vero? No, questa mattina un risveglio senza foto da parte sua.

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95 euro.
1: Mamma.
0: Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Laura Pausini sta a te su Radio Jukebox. Buongiorno Vera, buongiorno David. 3939997794. Ci siete voi, le vostre voci, questa è Radio Jukebox. Grazie per stare con noi.
1: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Come va?
0: Bene, grazie. Tutto a posto?
1: Tutto bene?
0: Sì, tutto bene.
1: Ok. Senti, intanto va bene, sono Manuela da Roma.
0: Ciao Manuela.
1: E volevo chiederti se è possibile mettermi il brano di Sienna Spiro, Material Love.
0: Mi piace molto.
1: Qualora l'avessi già messo,
0: mi piace molto.
1: Eventualmente tra i di Pink. Volevo dedicare questo brano a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox e a me stessa. Un bacione e buona giornata.
0: Un bacione a te, buona giornata e grazie per stare con noi.

0: Material Love su Radio Jukebox. Quando vi piace Senna Spico. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ma buongiorno, Vladino del nostro corazon. Siamo le Gessine, buongiorno.
0: Le mie Gessine, un bacione anche a lei, anzi ne approfitto, un bacio a Dani da Novara che ha richiesto la canzone Darte un beso, però ne approfitto anche per mandare il beso alle Gessine. 393 999 7794. Approfitto anche per mandare il beso alle Gessine. 393 999 7794.

0: ne ho approfittato, destra, destra, sinistra, sinistra, anche con Prince Royce. Questa era darti un beso, un bacione alla nostra Dani da Novara. Ciao Dani, un bacione enorme.
1: Poi, Vladino del nostro cuore, dimmi, volevamo tutto chiederti, ma ci metteresti la canzone Rossetto e Cioccolato della Vanoni, per che favore?
2: Bella. Ti mando un bacione dalla tua Nunzia, bella.
0: Mamma. Mamma mia, senti quanti baci che mi arrivano da parte delle Gessine e quanta sensualità con questa canzone di Ornella Vanoni. 393 999 7794.

bellissima e fantastica, rossetto e cioccolato, la voce di Ornella Vanoni, ragazzi, quanto mi piace. Un bacione enorme ad Anna che ci segue da vivo. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Richiesta da Rosy era Iello con Sotto Sotto 393 999 7794. Ci sono le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi, buongiorno, sono Enrico da Messina, ti ciao. Saluto anche Aurora, la mia nipotina, e la signora Angela, Teresa e mia moglie. Vorrei ascoltare se è possibile.
0: Cosa?
1: Di Drudi, Fighi Fighi.
0: Ehi, ci stai.
1: Ciao, grazie, buona giornata.
0: Questa è stata un successone negli anni 90.

Luke 3 con Cristina Lora, melodrammatica su Radio Jukebox. È un'altra ora, se ne va. Restate con noi fino alle 15. Soddisfiamo la vostra voglia di musica sul canale 254 con televisore connesso ad internet in tutta Italia. Voi potete stare in nostra compagnia. Scaricate anche la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate.

0: Radio Jukebox. Ora esatta.
1: Sono le ore 12 e un minuto.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore è ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo è la conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Zucchero con 13 buone ragioni su Radio Jukebox, richiesta da Barbara. 393 999 7794, ci siete voi. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi volevo chiederti, dimmi, se mi faresti ascoltare il brano di Ina Hot. Grazie mille. Saluto Marina e Paolo da Rivalta, Marco Acomene, ti auguro una buona diretta.
0: Un abbraccio, grazie mille. Ragazzi, forse non è la canzone che hanno messo in regia, non è ok. Ha detto, a volte dovete scandire un pochettino meglio. Arriva Inna con noi, ok.

0: Inna, questa era OK su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Voi dove siete, cosa fate, con chi siete? Perché quello, insomma, è fondamentale. Vai, fatemi sentire le vostre voci, fatemi sentire chi è con noi su Radio Jukebox. Ciao, vai, buongiorno.
1: Ciao a tutti, io sono Mia.
0: Ciao Mia.
1: Sofia, Ginevra.
0: Sì.
1: E vorremmo ascoltare White Wednesday di Anna Pepe. Ciao,
0: un bacione anche.

0: richiesta da Angela 55, giusto? No, no, stavo cercando il messaggio. Angela 55 in montagna con il marito, ci stanno seguendo, voleva ascoltare Elvis con Tutti Frutti su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare anche il mio Cutriz, l'uomo dei bottoncini. È lì che ci sta seguendo. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Rocco con Los Angeles su Radio Jukebox. 393-999-7794. Sentiamo le vostre voci, ci siete voi, grazie al popolo di Radio Jukebox.
1: Ciao. Buon mercoledì, sono Irene.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Irene.
1: Dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì?
1: Piccolo grande amore.
0: Claudio Baglioni.
1: Se la c'è messa, metti Luce di Elisa.
0: Bella anche quella. Era bella.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393-999-7794. Ciao Irene, ciao Alessandro.

cuffia, ho capito. Questo piccolo grande amore con Claudio Baglioni su Radio Jukebox. Devo andare a salutare sia la nostra amica Irene che il suo Alessandro. Martina da Grugliasco vuole ascoltare Adrenalina di Jennifer Lopez, Wins, Ricky Martin. Ce l'ascoltiamo subito?

0: Wings, questa era Adrenalina su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone di David Guetta.
0: Sì.
1: Titanimo. Grazie, ciao Vlad, buon pranzo, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo tra pochissimo, restati con noi. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: nostro amico Walter. Salutiamo anche la sorella Angela, un salutone enorme. David Guetta con Titanium, sia, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi? E su Jukebox, protagonisti, vai, vai, vai, vai, vai. Buongiorno.
1: Buongiorno, carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Katia.
0: Ciao.
1: Volevo solo augurarti una buona giornata.
0: Grazie.
1: E buon caldo.
0: Mamma mia.
1: Volevo fare un saluto.
0: Sì.
1: Anzi, due. Se
0: vai.
1: Puoi salutarmi, mia sorella Simona.
0: Va bene.
1: E Liguria a Borghetto Santo Spirito.
0: È vicino a me, alle mie spalle.
1: Stefano, mio cognato, e Alessandro e Lorenzo, i miei nipoti.
0: Sì.
1: E poi se puoi salutarmi Luana e Aurora, che anche loro ti ascoltano dal negozio.
0: Volentieri.
1: Ok, qui a Torino, Corso Francia.
0: Un bacione,
1: ciao,
0: a loro.
1: Ciao Vladi, un bacione e buona giornata. Ciao ciao.
0: Arriva Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando. 393 999 7794. Salutiamo anche Anna da Vibo.

0: 393 999 7794. Siete tantissimi, grazie.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: La mia radio preferita. Si può sentire il fuoco di Adriano Celentano?
0: Bella.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La richiesta Alberto Cioffi con Carmela, Carmela, Carmela, perché si trova in macchina insieme alla sua mamma che si chiama Carmela. Per questo, ciao Alberto, 393-999-7794, scaricate la nostra app, restate con noi, questa è Radio Jukebox, ciao.
1: Buongiorno Vladi, mi faresti ascoltare la canzone Moving to the Sun di Jugal, grazie, ciao da Dani.
0: Ciao Dani, un bacione, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Rihanna Mini Marrakesh con America su Radio Jukebox, questa nuova versione. 393 999 7794, la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, buon mercoledì da Francuzzo.
0: Ciao Francuzzo.
1: Buon mercoledì a tutti i vari ascoltatori di Radio Jukebox. Oggi mi autodedico.
0: Cosa?
1: Se mi puoi far ascoltare la canzone Buongiorno Francesco come me.
0: Io sono
1: Ciao
0: Francesco.
1: Ciao Vladi.
0: Ce l'ascoltiamo subito, in arrivo, tricarico, Io sono Francesco. Questo

0: ricarico, io sono Francesco su Radio Jukebox. Questa, mamma mia, se l'abbiamo canticchiata, chissà come va, insomma, c'è quel pizzettino, quella strofa.
1: È un buongiorno da chi di legno ne mastica, da Geppetto.
0: Buongiorno Geppetto, grazie. 393 999 7794. Devo andare a salutare anche la nostra amica Dina che vuole ascoltare Ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. Cosa dice il nostro amico Franco da Palermo?
2: Grazie Vladi di avermi corretto il titolo. Ciao,
0: stai tranquillo, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Jukebox. 393-999-7794. Salutiamo Adina, un bacione, ciao Adina. Restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

ed è indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

sono i The Colors con Rolling Stones su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare Laura dalla bella Sicilia, in barca, in vacanza da Giaveno in Sicilia. Un bacione a lei. Anzi, dove siete, cosa fate, con chi siete? Siamo un pochettino curiosi. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ma che caldo fa, ma che, vabbè, in diretta da Loano, siamo in esterna.
1: Buongiorno,
0: ve lo ricordo.
1: Gladys, buongiorno, mi metti la canzone. Dimmi. Tropicana per mio marito Stefano, un grosso bacione che lo ha tantissimo, agli ascoltatori, perché uscì, che li voglio tantissimo bene.
0: Bene.
1: A Monica e buona giornata e bacioni lì.
0: E tanti auguri, ne approfitto.
1: Saluto tutti. Dimmi. Quelli del mare di Loano.
0: Bene, bene.
1: Anch'io fra un po' vacanze in Emilia Bellaria. Ciao ciao.
0: Vengo anch'io, Lia, vengo con te. Allora, tanti auguri, buon compleanno anche ad Annalisa, oggi compie gli anni. No, è scritto ovunque, allora

0: Simone, tanti auguri ad Annalisa insieme ai Bundabash. Questa era Tropicana su Radio Jukebox, richiesta da lì a 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno. Io sono Anna.
0: Ciao Anna. Buongiorno.
1: Sono di Bagheria.
0: Sì, ciao.
1: Volevo che ieri ho fatto il mio compleanno.
0: Auguri.
1: Volevo una canzone.
0: Quale? Cosa mi chiamo?
1: Una canzone di Sal Da Vinci.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo. Poesia.
1: Questa è la prima volta che sto mandando un messaggio vocale.
0: Bravissima. Insomma, allora ben arrivata con noi di Radio Jukebox, visto che è la sua primissima volta. Siete con Vladi, 393 999 7794.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu su Radio Jukebox. 393 999 7734. Ragazzi, c'è un fatto di cronaca che è agghiacciante, veramente agghiacciante, ve lo leggerò tra qualche istante, insomma arriva da Pinerolo, provincia di Torino, insomma è veramente agghiacciante questo fatto di cronaca. Vai, sentiamo.
1: Ari, ciao. Buongiorno Vladino.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: In pausa pranzo.
0: No, oh, buona pausa.
1: Le ore 12.
0: No, è 13:20 adesso.
1: Mi ha sconvolto vedere un uomo sulla sessantina che sta andando a correre adesso, no, con 36 gradi mi indica la macchina.
0: Anch'io mi chiedo come facciano.
1: Sulla sessantina che corre. Io dico, ma perché non correte al mattino presto o alla sera?
0: Esatto.
1: Che rischiate veramente di farvi partire la tachicardia o gli svenimenti, che poi dobbiamo chiamare l'ambulanza.
0: Hai ragione.
1: Mi date
0: hai
1: ragione che non si corre con questo caldo.
0: No, sono d'accordo
1: va
0: con
1: bene,
0: te.
1: Va bene, dai, vi auguro buon pranzo, un bacione, Maria da Gioveno. Ciao.
0: Sono d'accordo con te. Allora, c'è una notizia, un fatto di cronaca che arriva da Pinerolo, per fortuna, allora dico per fortuna, insomma la persona in ospedale, però follia in casa a Pinerolo, ecco, un ragazzo mangia la faccia del padre del suo amico che è molto grave. Il ragazzo è stato arrestato in carcere dopo un primo trasferimento in un reparto psichiatrico, ha aggredito a morsi il padre di un suo amico lasciandolo a terra con gravi ferite al volto. L'episodio si è, insomma, è avvenuto a Pinerolo all'interno di un appartamento. La vittima è un uomo di 61 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale oftalmico di Torino. Non è in pericolo di vita, ma con danni probabilmente irreversibili agli occhi e al volto. Per l'accaduto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia cittadina hanno arrestato un 24enne residente in una località limitrofa per lesioni personali aggravate. Il ragazzo si è presentato di mattina presto sotto l'abitazione dei genitori dell'amico, la madre di quest'ultimo lo ha invitato a salire in casa in attesa del figlio momentaneamente assente per poi uscire a svolgere alcune commissioni. Il giovane è rimasto così da solo con il papà dell'amico di 61 anni. Al rientro a casa la donna, la moglie, la mamma ha trovato il marito riverso a terra con diverse ferite sul volto e sopra di lui c'era il 24enne che a cavalcioni sul petto in preda a un raptus continuava a morderlo al viso e a colpirlo sul corpo. La donna ha immediatamente chiamato il 112. I carabinieri arrivati sul posto sono saliti nell'appartamento, hanno bloccato il giovane con difficoltà mentre si trovava ancora sopra la vittima. Mamma mia, insomma questo caldo secondo me ci sta mandando fuori di testa. Arriva Saif, Parlami d'amore insieme a Brescia. Che bello.

0: Saif insieme a Braesh con Parlare d'amore su Radio Jukebox. Guardate, ne avrò bisogno veramente tanto. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ci siete voi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Vladi,
0: buongiorno.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio.
1: Sarà possibile ascoltare una canzone di Rino Gaetano?
0: Sì?
1: Fai tu, decidi tu quale mettere. Grazie.
0: E allora, Ma il cielo è sempre più blu, così la cantiamo tutti insieme.

0: Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu su Radio Jukebox. 393 999 7749 4. Questa In macchina si canta, eh.
1: Abla, dimmi, faresti sentire, dimmi, Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa? Mi sembra
0: volentieri,
1: che sia così il titolo.
0: Volentieri, volentieri.
1: Un bacione, ciao, grazie.
0: Ce l'ascoltiamo tra pochissimo, sarà con noi anche Fabrizio Moro. Questa è Radio Jukebox, 393 999 7749 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
4: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
3: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ezio Moro con Il senso di ogni cosa su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete, metteteci in valigia, portate Radio Jukebox con voi, scaricate la nostra app di Nplay. Ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Ernia per
0: sì,
1: te.
0: Che bella.
1: Grazie.
0: Volentieri.
1: E buon pomeriggio. Ciao.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Anche a te. Ciao Maria Rosa. Questa è Radio Jukebox.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ernia con Per te su Radio Jukebox. Andiamo a Roma, andiamo a salutare la nostra amica Francesca che vuole ascoltare Ricordati di me di Antonello Venditti. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

ricordati di me su Radio Jukebox 393 999 7794. Un bacione alla nostra Francesca che ci segue da Roma. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. 656.

0: Bob Sinclair con Love Generation su Radio Jukebox, richiesta da Sergio. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci, ci siete voi su Jukebox.
1: Ciao Ladino bello,
0: ciao.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Dai che stiamo solo aspettando venerdì e che andiamo in ferie.
0: Stacca la spina,
1: ci rilassiamo la mente, il corpo.
0: Giusto.
1: E niente, se ci riesce a far ascoltare 9 PM degli ATB oggi,
0: va benissimo,
1: così balliamo un po'.
0: Va benissimo,
1: grazie mille, saluto da Riccardo, ciao Vladi.
0: Grazie, ciao Riccardo. Questa è Radio Jukebox.

0: ATB con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao, sentiamo.
1: Ciao Vladi, sto andando in Calabria con la mia famiglia, finalmente in ferie.
0: Dai,
1: mi faresti ascoltare Bella Stronza di Masini?
0: Come mai questa canzone? Siete in viaggio per la Calabria e voi richiedi la canzone di Masini? Bella Stronza, vabbè, ce l'ascoltiamo. 393 999 7794. Buon viaggio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ringraziare Barbara da Livorno, lei me l'ha dedicata questa canzone. Amici per sempre dei Pooh, un bacione a Barbara. 393 999 7794.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Ciao.
1: Questa monella vorrebbe ascoltare
0: cosa?
2: Bambina.
0: Va bene.
2: Diletta Lamborghini.
0: Va benissimo.
1: Grazie mille, un bacio grande. Ti salutano anche i maschi di casa.
0: Un bacione a voi.
3: Buongiorno.
0: Belle le
1: Ciao a tutti.
0: Belle le vacanze.

0: Ai. Allora, qua, la fedeltà dell'ascolto di Radio Jukebox si capisce dai vostri messaggi. Ecco, ti sei scordato? No, non mi sono scordato. Ho fatto presente che abbiamo già messo Celentano con Amore No, e una mia ascoltatrice, Lori da Catania, mi aveva anche, insomma, tradotto cosa aveva detto la nostra amica Teresa. Poi ho fatto presente, guardate che Celentano è andato in onda, non mi sono scordato, siete voi che... Lacrimuccia, mi viene da piangere, non mi ascoltate.
1: Ciao Vladino, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Ma quando è che ci vediamo per andare in barca? Noi aspettiamo te, siamo qui a Loano.
0: A Loano?
1: Dai, fammi sapere, un bacio da Fraedo.
0: E vediamoci per le 3:30, termino la trasmissione, la diretta, andiamo in barca insieme. La protezione ce l'avete? La 50? No, vado in barca.

Era Merk & Cremond con Partenope su Radio Jukebox. Ragazzi, c'era anche il messaggio. Questa è colpa di Lori da Catania. Poi ci ascolteremo il messaggio di Francesca. Alvaro Soler con Sofia. Men-

0: Alvaro Soler con Sofia su Radio Jukebox. C'è una richiesta, è questa.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Ciao, bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Stamattina mi farebbe piacere sentire la canzone.
0: Quale?
1: Di Alvaro Soler, Sofia.
0: Messa.
1: Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.
0: Grazie, ciao Francesca. Ciao. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna. Questa è Radio Jukebox.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: siete tantissimi. Intanto lui era Marco Ferradini con Teorema, richiesta da Carmela. 393 999 7794. Che belli che sono. Vabbè, intanto i vostri messaggi, grazie tantissimi, fotografie, vai.
1: Good morning Box Family, ciao Vladino, come stai oggi?
0: Ma bene, tu come stai? Tutto bene?
1: Sono contento, fa caldo anche lì a Loano, vero?
0: Sì, fa caldo molto.
1: Qua in Salento fa molto caldo.
0: Che belle immagini che mi hai inviato. L'ho
1: queste
0: visto.
1: Sono le piscine naturali,
0: bellissimo.
1: Marina Terra.
0: Bellissimo.
1: Per casa.
0: Bello.
1: Senti, cortesemente oggi potresti farci ascoltare dei Kim Everybody's Changing?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Mi raccomando, facciamo i bravi anche in vacanza, eh? Ciao da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, grazie. Rispondo subito al nostro amico Roberto, che non c'è ancora disponibile quella canzone di Olly che ci hai richiesto, anzi fa parte di un live, se non erro. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

a Gianmarco e a tutta la family che si trova ovviamente in Salento. Vladi, potresti mettere Brutta di Alessandro Canino per fare gli auguri alla mia sister Franci? Grazie, questo è il messaggio di Leti.

Alessandro Canino con brutta tanti auguri, buon compleanno Franci da parte di Leti. Allora, Alessia, ciao, tutto bene? Tutto a posto? No, ha inviato una marea di messaggi, credo un centinaio, sempre un copia e incolla dello stesso messaggio, però dovete attendere come tutti quanti gli altri. Buongiorno, oggi vorrei dedicare a mio marito Amo Te di Biagio Antonacci, estratto da Convivendo, e vorrei dedicare anche queste parole: buon compleanno amore mio, sei tutta la mia vita, ti amo da morire più di tutte le stelle che brillano in cielo, sei la mia luna, ti amo biondo, auguri al marito migliore del mondo. Questo è il messaggio di Alessia, come moglie, come sarà, insomma, se non risponde una marea di messaggi quest'uomo, povero biondo. Questa è Radio Jukebox.

0: Biagio Tonacci con Amo Te, stato da Convivendo su Radio Jukebox. Ciao biondo, tanti auguri, buon compleanno Alessia. Tu un po' di calma, un po' di pazienza, ecco, secondo me sarebbe la cosa ideale. 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno Vlad,
0: buongiorno
1: popolo di Radio Jukebox,
0: buongiorno. Ciao Enza,
1: anch'io auguro un buon compleanno,
0: sì,
1: al mio nipotino che compie 7 anni. Vita mia, cuore battito.
0: Auguri anche da parte nostra, tanti auguri, buon compleanno anche a Raffaele che oggi compie gli anni. Arrivano gli articolo 31, un'altra cosa che ho perso. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

articolo 31, un'altra cosa che ho perso su Radio Jukebox. Tanti auguri Raffaele, buon compleanno. Ciao Radio Jukebox, chiediamo Marrakesh e Calcutta, grazie. Questo è il messaggio, arriva da parte di Elisabetta. In quanti siete? E intanto grazie anche ad Ale che ha fatto presente che sono proprio angelico, vedi?

0: ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Richiesta da Elisabetta, era Marrakesh insieme a Calcutta, laurea ad honorem su Radio Jukebox. 393-999-7794, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi, ciao!
2: Ciao Radio Jukebox!
1: Ciao!
2: Noi siamo in auto e vi ascoltiamo ogni singolo giorno, è una figata questa radio!
1: Grazie!
2: Viva Radio Jukebox, fateci ascoltare gentilmente, se possibile, dimmi, una canzone qualsiasi di Jolier.
1: Va bene,
2: grazie mille, vi saluto anche Mirko e Noemi, che sono in macchina con
1: Dai,
2: me.
1: Sentiamo.
2: Dite ciao.
3: Ciao.
1: Ciao ragazzi, restate con noi, tra pochissimo Jolier con Canzone d'amore. Dobbiamo salutare anche Mia che ci ha raggiunto per poterla ascoltare. Questa è Radio Jukebox.

Florida è un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Julier con canzone d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre.
1: Mannarino, buon pomeriggio, qui dai marchettari, poveri ma belli di Montalenghe Sud, da Michele Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Ma Vladino anche oggi in ritardo e sempre di corsa. Vladino, una vita frenetica la nostra. Allora oggi mi piacerebbe ascoltare un pezzo un po' datato.
0: Quale?
1: Cosa? Penso che mi emoziona molto. Gli Extreme con More Than Words. Dai, la butto lì. La dedico a te, a tutti gli amici di Jukebox.
0: Bellissimo.
1: Sia quelli già in vacanza, sia quelli che lavorano un po' come noi. Ti auguro buon travai e un abbraccio grande grande. Dai, tutela!
0: Ciao ragazzi, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti.

0: bellissima questa canzone degli Extreme con More Than Words su Radio Jukebox. Allora sentiamo le vostre voci, poi devo andare a salutare coloro che si trovano in spiaggia in questo istante perché ci hanno chiesto un favore.
1: Buongiorno. Sono Mauri.
0: Ciao Mauri.
1: Anch'io sono in partenza, ma per Torino. Mi metti una bella canzone a tua scelta. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao Mauri. Ciao,
2: sentiamo. Ciao Vladino.
0: Ciao.
2: Nel mezzo dello squagliamento,
0: sì,
2: ti mando il saluto. Buon pomeriggio, Marina da Rivalta.
0: Ciao Marina.
2: Paolo che si è già squagliato.
0: Poverino.
2: Nonna Tina che si sta squagliando.
0: Ma non è che tu hai contribuito? Un po' di aria in casa, un ventilatore, l'aria condizionata, qualcosa. Allora devo salutare un gruppo di ragazzi e ragazze che si trovano in spiaggia in questo istante. Allora c'è Sandra che scrive: siamo in spiaggia, ci faresti ascoltare Mamma Maria dei Ricchi e Poveri così la balliamo e la cantiamo tutti insieme? Insieme. Grazie Vladi, grazie Radio Jukebox. Ne approfitto anche per salutare Francesco che anche lui voleva ascoltare I Ricchi e i Poveri. Questa è Radio Jukebox.

0: Salutiamo anche Rebecca che ha scritto grazie per averci fatto cantare. Ciao Rebecca. 393 999 7794. Siamo in chiusura, erano i ricchi e poveri con Mamma Maria. Mi fate sentire le vostre voci, un ciao, a domani, dai, velocemente adesso.
1: Ehi là, ciao Nadino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Volevo mandarti il mio saluto, sono presente. Ti saluto a tutto il mio staff del Paradiso dei Sapori.
0: Un bacione.
1: Un abbraccio, questo è sempre per te. Mua.
0: Grazie.
1: Ciao, saluto Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, vai, sentiamo, siamo giunti al termine.
2: Buon pomeriggio, Vladi.
0: Grazie.
2: Qui si schiatta, vabbè, anche città, anche una commissione.
0: Sì,
2: e fa caldo. Certo, era un'ora non...
0: No. E fa caldo, un salutone enorme, vai!
1: Ciao, domani!
0: Grazie! Ragazzi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Salutiamo anche Dani che ci segue da Novara, ci ritroviamo domani a partire dalle 10 sino alle 15 insieme su Radio Jukebox. Ciao da Vladi, baci, baci, baci!
3: Ciao Vladi da Marco Acquaman, grazie. Squagliatissimo! Ciao ciao!

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 2 2.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
6: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
5: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri, il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: puoi richiedere con il codice 6037.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 2 7 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Per i piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Non c'è un amore senza

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo.

0: 1974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6472.

0: giornata.
1: Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8110.
1: Anche una scusa non regge più.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4717.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 7974.
1: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. 21 grammi di felicità per uso personale.
2: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: Scordiamoci del freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con acqua e filo spinato.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4925

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 1 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
1: Sì, un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 5 5

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3